più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro.

0: Radio Icaro.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro.
6: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a scuola.

0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chic Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico e che contribuisce in modo tangibile

0: Antelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
1: Agrinet for Tech.
2: La nostra visita fa tappa alla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche colpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
3: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
2: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicati sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
3: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
2: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città

0: ha resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
1: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrique. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrique, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrique deve, noi diciamo, viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
0: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta nelle zone costiere, contribuendo così alla salvaguardia degli ecosistemi marini. I rifiuti raccolti nelle aree costiere più vulnerabili, come molte regioni dell'Asia tra le più colpite al mondo, sono definiti Ocean Bound Plastic, scarti destinati, in assenza di sistemi di raccolta adeguati, a finire quasi inevitabilmente in mare. Da soli possono rappresentare fino all'80% dell'inquinamento marino globale. Intercettare questi rifiuti prima che raggiungano l'oceano significa trasformare un problema in una risorsa.
1: Utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici, sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Sappiamo tutti che purtroppo uno dei grandi problemi dei nostri mari è la quantità di plastica che poi purtroppo viene ingerita anche dai pesci e quindi da noi. Questo è un piccolo, oggi che speriamo diventi sempre più grande, modo per togliere la plastica dagli oceani, riutilizzarla in questo caso in un tappo per una bottiglia di vino.
0: Dal tappo alla bottiglia, Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
1: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi, perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore, perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
2: Agrinet Fortec. Storie di sostenibilità.
0: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, scolpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
3: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso.
0: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso? Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
3: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si scimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quella che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
2: Agrinet for Tech.
4: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello

0: Nuova e così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica, hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto, quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica, si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti, come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio, quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oïdio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 38 62.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 31 maggio 2026. È Lucio che vi parla dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone, solennità della Santissima Trinità. Con la giornata di oggi si conclude il mese di maggio, che come sappiamo è il mese mariano per eccellenza. Qui dallo studio numero 2, accanto a me, alla mia destra, Giuseppe, a cui auguro un buongiorno e una buona domenica. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Lucio, buona domenica anche a te, tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento, ovunque vi troviate. E vi ricordiamo che siamo sintonizzati sulle frequenze in onde medie 90.00. Vi trasmettiamo dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Esatto Giuseppe, il Vangelo della giornata di oggi è quello di Giovanni, capitolo 3, versetti 16-18. Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E la Chiesa oggi chiaramente festeggia e celebra la solennità della Santissima Trinità. Giuseppe, non abbiamo il nostro Gianluca, speriamo di ritrovarlo.
2: Sì, che lo salutiamo con tanto affetto.
1: Speriamo di ritrovarlo la prossima domenica. Questa mattinata approfondiremo e parleremo di Fiumicino, santuario della Beata Vergine delle Grazie. Questa sera, serata del 31 maggio, domenica, proprio a Fiumicino si terrà un importantissimo evento a cui presenzierà anche il vescovo della diocesi di Rimini, Nicolò Anselmi. Ve ne parleremo poi a termine puntata, ma ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia.
2: Ora, cari amici, andiamo ad ascoltare la geografia della Santissima Trinità. Titolo: Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Si ricorre appunto il 31 maggio. È una solennità. È il patrono di Novate Mezzola, Arqua Petrarca, Osasio, Argenio, Irma, Balme, Trinità d'Agultu e Vignola. La Chiesa, dopo aver stabilite diverse feste che onorano le singole persone della Santissima Trinità, ne fissò pure una in onore delle tre persone. Questa festa fu istituita nei primi secoli del Medioevo per opera specialmente dei monaci che cominciarono a celebrarla nei loro monasteri. Di qui si estese man mano alle singole diocesi e finalmente all'intera Chiesa romana per opera di Papa Giovanni XXII, che nel 1314 la dichiarava festa universale, fissandola la prima domenica dopo Pentecoste. Abbiamo visto, dice il Gueranger, gli apostoli il dì della Pentecoste ricevere lo Spirito Santo e fedeli all'ordine del loro divino maestro, mettersi in viaggio per andare ad ammaestrare le nazioni nel nome della Santissima Trinità. Era dunque conveniente che la festa di Dio Uno e Trino seguisse immediatamente la Pentecoste, cui si connette con misterioso vincolo. La festa della Trinità è una festa cara e gradita a tutti i cristiani perché ricorda il più grande mistero della nostra religione. Un Dio solo in tre persone uguali e distinte. Questo dogma, che è il grande oggetto della nostra adorazione in vita, sarà poi la nostra eterna felicità in cielo. La messa ed il breviario sono un continuo succedersi di vocazioni alla Santissima Trinità. Così tutti i sacramenti portano la medesima invocazione. L'intenzione quindi della Chiesa, nell'avere tutta impregnata la Sacra Liturgia del nome della Santissima Trinità, è di far vivere nelle menti dei fedeli questo mistero e di far rinnovare in essi i sentimenti di una profonda adorazione, di una umile riconoscenza verso le tre persone. Verso il Padre, come principio di tutto ciò che è Padre di un Figlio eterno e consostanziale a Lui, Padre col Figlio e principio dello Spirito Santo. Verso il Figlio, generato ab aeterno dal Padre, incarnatosi, morto sulla croce, per la salvezza degli uomini. Verso lo Spirito Santo, come amore eterno e sostanziale del Padre e del Figlio, dai quali procede e da essi dato alla Chiesa, che santifica, vivifica mediante la carità che si diffonde nei nostri cuori. Nessun altro mistero è tanto ricordato nella liturgia come questo. Nei sacramenti, che sono i principali mezzi della grazia, si fa menzione della Santissima Trinità. Nel battesimo, il bambino viene battezzato nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Nella cresima si ha la formula: ti segno col segno della croce, ti confermo col crisma della salute nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Dopo la distribuzione della Santissima Eucaristia, il sacerdote benedice nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Al confessionale il sacerdote comincia con la benedizione e dà la soluzione nel nome della Santissima Trinità, soventesimo invocato nel sacramento dell'ordine. Nel matrimonio il sacerdote congiunge gli sposi nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. In tutti gli inni, in tutti i salmi, in tutte le preghiere della messa sono ricordate le tre persone. È una lode perenne che si dà alla Santissima Trinità. Recitiamo la pratica, facciamo sovente il segno della Santa Croce, recitiamo bene il Gloria al Padre e al Figliuolo e allo Spirito Santo. Recitiamo la preghiera, ci giovi alla salvezza dell'anima e del corpo, o Signore Dio nostro, la comunione di questo sacramento, la confessione della Sempiterna e Santa Trinità e della stessa individua unità. Recitiamo infine il Martirologio Romano, solennità della Santissima e indivisa Trinità, in cui professiamo e veneriamo Dio, uno e trino e la Trinità dell'unità. Grazie dell'ascolto, cari amici. Ora passo la parola a Lucio.
1: Sì, mi dà la parola Radio Icaro Rubicone. Grazie Giuseppe. E ora, cari amici, come promesso, andiamo ad approfondire il miracolo del trapasso attraverso un importante articolo tratto dal settimanale Il Ponte, un articolo che risale al Natale del 2021, scritto e redatto da Simone Santini. Storie e storie, articolo Il Ponte, il miracolo del trapasso. Ma perché questo? Perché oggi, 31 maggio, non solo si conclude il mese mariano di maggio, mese dedicato, come ben sapete, alla Beata Vergine Maria e alla recita del Santo Rosario, molto importante, e soprattutto in questo delicato momento storico che sta attraversando il mondo, ma è un giorno molto importante perché a Fiumicino, in questa giornata, più precisamente in questa serata, si terrà un evento molto importante dedicato alla Madonna, con un'importante processione oltre alla recita del Santo Rosario, una processione insieme al Vescovo Niccolò Anselmi, proprio a ricordare anche e a celebrare, ecco, la Beata Vergine Maria. E noi per questa occasione vogliamo proprio andare a far memoria di questo importantissimo evento, di questo miracolo avvenuto nel lontano basso Medioevo. Ve lo leggiamo e auguriamo a tutti un buon ascolto. Il miracolo. Nella piccola frazione di Savignano si trova il santuario della Beata Vergine delle Grazie, il più antico della diocesi di Rimini, che nasce da un segno, il trapasso di Fiumicino. Al confine tra la provincia di Rimini e quella di Forlì Cesena, ad appena 4 km dalla statale Adriatica, sorge il piccolo borgo di Fiumicino, che oggi rappresenta una delle frazioni del comune di Savignano sul Rubicone. Una realtà che, nonostante sia molto piccola e contenuta, può vantare un primato tutto suo. È lì, infatti, che sorge il più antico santuario della diocesi di Rimini. Si tratta del santuario della Beata Vergine delle Grazie, la cui storia risale all'inizio dello scorso millennio, quando era ancora un piccolo eremo. È il 1206 quando Salimbene, un giovane monaco camaldolese, viene nominato priore di Fiumicino. Qui, nel suo eremo, rimarrà fino al 1214, anno in cui viaggia verso Perugia per fondare un altro eremo. Negli anni sorgerà a Fiumicino, un piccolo paesello, la cui vita è completamente dipendente e scandita dalla presenza dell'eremo. Finché proprio in quella piccola frazione di terra accade qualcosa che va oltre l'ordinario. È il 1350 e un giovane pellegrino proveniente da Venezia e diretto a Roma si trova a incrociare la propria strada con il borgo di Fiumicino. Qui viene ospitato da una famiglia e, pieno di riconoscenza e gratitudine, decide di ricambiare dipingendo sul muro della casa nella quale è stato accolto un piccolo affresco che raffigura una Madonna con bambino. La comunità apprezza talmente tanto l'affresco che decide di costruire una piccola cappella in cui inserirlo per poterlo onorare degnamente. L'affresco viene spostato, ma il giorno dopo si verifica ciò che la tradizione definisce come trapasso. L'affresco è inspiegabilmente tornato sul muro della casa dove era stato originariamente realizzato. Un segno che la comunità coglie con gioia e fervore e che tramanda fino ai giorni nostri. E oggi a raccoglierne e a raccontarne la storia è Don Vittorio Mancini, parroco a Savignano dagli anni 60, nel suo libro Fiumicino sul Rubicone, il santuario della Beata Vergine delle Grazie, risalente al 2021. Ne riportiamo di seguito alcuni estratti. Attorno all'eremo nacque il paesello di Fiumicino. Oltre alle casette degli eremiti sono sorte case di famiglie che coltivano le terre bonificate e molto fertili. I monaci hanno insegnato loro l'arte per fare di questa terra un giardino. Le case sono in maggioranza sulla destra del famoso fiume, ma crescono anche sulla sinistra e si estendono fino al mare Adriatico. Salimbene ha insegnato a Fiumicino un'altra cosa importante, quella di alloggiare i pellegrini. Il cuore e gli insegnamenti del padre fondatore sono decisivi perché in seguito si manifesti la prodigiosa e amorosa presenza di Maria in questa terra. L'immagine che ha l'origine del santuario. Volgeva l'anno del Signore 1350, il secondo anno santo nella storia della Chiesa. Un pellegrino veneziano in viaggio verso Roma per pregare sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo al calare del sole giunge presso l'eremo di Fiumicino. Una famiglia povera del luogo offre subito un'amorosa ospitalità. Il pellegrino è commosso. Pieno di riconoscenza verso la famiglia ospitante, dipinge in una giornata, su cemento fresco, nell'umile parete della casa, l'immagine della Madonna seduta col suo vivace figlio sulle ginocchia. Egli sa eseguire questo tipo di pittura perché a Venezia c'è una scuola di questa arte. Questa immagine fa sentire nei poveri di Fiumicino il profumo dell'amore materno di Maria. Sentono di non essere soli e indifesi, ma di avere accanto la regina del cielo e della terra. L'immagine della Vergine dona loro una gioia inesplicabile e indefettibile. Gustando la dolcezza dell'amore del Padre e del Cristo, arrivano a una maturità e saldezza nella fede. Il popolo cresce nella fede. Non si hanno molte notizie sugli anni che seguono il 1350. La popolazione cresce così gli orti presso il Rubicone per sfamare le genti della città e dei paesi. Sulla via Emilia passano i soldati guidati da capitani di Ventura e da duchi, ma Fiumicino è fuori dalle guerre. Lì c'è la regina della pace. In mezzo la gente pacifica che vive lavorando con zappa e non combattendo con armi. Piano piano emerge la presenza della Signora di Fiumicino con la sua immagine affrescata sul muro. Il popolo cristiano vuole fare qualcosa di bello per lei, vuole fare un sacello o chiesetta per onorarla degnamente. Così descrive il momento Renato Pedretti nel 1961. Sembrava che il nostro piccolo angolo Fiumicino dovesse restare solo col fiume che solcava la campagna ammutolita, con le sue belle piante, col paesaggio degli animali liberi sotto il sole e con infinità di uccelli svolazzanti nel cielo. Non ci viene detto l'avvenimento in tutti i particolari, ma è importante il segno che la Madonna ci donerà. L'affresco era lì sulla rozza casa. La gente lo trasporta nella chiesetta preparata per lei in clima di grande festa. Il trapasso, il grande segno. Il sacello viene aperto con canti di esultanza. La pittura appare in luce sfolgorante in tutta la sua bellezza. La Madonna con celestiale garbo tiene sulle ginocchia il bimbo Gesù, assai vivace. Sembra costretta a tendere le mani sulle gambette per tenerle ferme. Ma il giorno dopo la Madonna non è più nel sacello. Là si ritrova nel suo angolo solitario, come atto della sua predilezione per il luogo povero vicino al fiume. Lì vuole rimanere per essere visitata e invocata. Vuole vivere nelle nostre case, vicino a noi, non nelle regge. La Madonna ha scelto Fiumicino, da lì non si muove. Ci sarà una processione per ricordare con stupore il fatto del trapasso e per rivivere il percorso di Maria. Si farà il 31 maggio, giorno in cui la Chiesa festeggia la visita di Maria ad Elisabetta. La nascita del santuario. Da quel giorno l'autorità della Chiesa studia e verifica il fatto in vista di proclamare Fiumicino santuario di Maria. Il segno del trapasso è avvenuto poco dopo l'esecuzione dell'affresco del 1350, secondo lo studio del professor Stargiotti e secondo la tradizione dei fiumicinesi e secondo gli scritti degli storici savignanesi del 1700. Documenti del 1500 affermano che a Fiumicino la Beata Vergine delle Grazie operò grandi miracoli anticamente, cioè molto prima che fosse eretto il santuario dagli agostiniani a lei dedicato. L'articolo è a cura di Simone Santini, settimanale Il Ponte, il trapasso di Fiumicino. Cari amici, grazie per l'ascolto, ora spazio alla regia.
2: E anche in questa puntata, cari amici, siamo giunti al termine. Vi ringraziamo di cuore per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo che alle ore 11:15 andrà in diretta la diretta live della Santa Messa, che potrete seguire sul canale YouTube della parrocchia qui di Santa Lucia. Salutiamo ancora con tanto affetto il nostro Gianluca e speriamo di riaverlo il prima possibile qui ai nostri microfoni. Abbiamo alcuni avvisi, l'abbiamo menzionato prima. Stasera importante appuntamento a Fiumicino. A partire dalle ore 20:30 accoglienza dei pellegrini di Santo Rosario. Alle ore 21 la Santa Messa solenne, ricordiamo, sarà presente anche il nostro vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. E segue la processione con l'immagine tanto venerata della Beata Vergine delle Grazie per le vie del paese.
1: Dopodiché, ecco, il 6 giugno, sabato 6 giugno, sì, sempre a Fiumicino, però dalla parte di Gatteo, si terrà il Garden Spritz, Fiumicino di Gatteo, con la collaborazione dell'Avis di Fiumicino, che salutiamo. L'evento inizierà a partire dalle ore 4:30 del pomeriggio, alle 16:30, e tutta una serie di eventi dedicati appunto ai giochi, la musica, concerti, DJ set. Ci sarà anche la possibilità di cenare, di mangiare qualcosa, e il tutto si concluderà in tarda serata. Ecco. Giuseppe, volevi aggiungere qualcos'altro?
2: Sì, poi andiamo anche proprio nel pieno dell'estate, ci sarà anche quest'anno il centro estivo a Budrio, quindi se avete dei figli da iscrivere, insomma, potete farlo tranquillamente.
1: Esatto, e per questo contattate Don Filippo Cappelli, trovate comunque la sua pagina Facebook,
2: poi il suo numero di cellulare è lì affisso sulla bacheca della parrocchia.
1: Esatto.
2: E infine, se avete voglia di fare un'esperienza di vacanza barra lavoro, c'è anche il villaggio San Francesco, il primo borgo della Toscana, nella frazione Cancellino, comune di Poppi, provincia di Arezzo, dove potete occuparvi di questa grande casa che accoglie campi scuola, ma anche famiglie e altri tipi di gruppi. Per qualsiasi informazione o per saperne di più, contattare la pagina Facebook del Santuario del Santissimo Crocifisso di Lonzano, dato che i proprietari sono loro.
1: Esatto, Giuseppe, noi auguriamo a tutti una buona domenica e un buon proseguimento di giornata.

0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Radio Icaro Rubicone.

In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.

0: quattordicesimo che avevo fatto qui, qui. Poi magari sta sempre a parlare con quale era la mia.
1: Thank you.

prova. Io direi che possiamo iniziare. Grazie. Ci alziamo in piedi per questa celebrazione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù, oggi celebriamo la Trinità, che è una delle feste più importanti del cammino liturgico dell'anno. La Trinità è un tentativo ardito della teologia di spiegare chi è Dio. Gesù non ha mai parlato direttamente di Trinità, però si è sempre presentato, ha pregato, lo stesso San Paolo hanno introdotto le loro preghiere con dei testi che ne parlavano, dicendo la grazia che viene da Gesù, lo Spirito, l'amore dello Spirito Santo, l'amore del Padre, la comunione dello Spirito. Quindi questa è una cosa che attraversa tutta la scrittura, ma che teologicamente, fra virgolette, l'abbiamo inventata noi proprio per tentare di descrivere Dio. Noi oggi abbiamo anche un battesimo, battezziamo una bambina proprio nel nome della Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi ringraziamo il Signore per questo, per questa accoglienza di oggi e perché davvero la parola di Dio possa entrarci nel cuore. Oggi c'è una liturgia molto molto bella, che ci mostra veramente come Dio rimane in mezzo a noi. Iniziamo questa liturgia proprio con i riti iniziali del battesimo. Che nome date alla vostra bambina?
1: Caterina.
0: Per Caterina che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
2: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per Caterina, voi vi impegnate a educarla nella fede perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
2: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
3: Sì.
2: Sì.
0: Cara Caterina, con grande gioia la nostra comunità ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi potete fare questo piccolo segno che è una benedizione. Cantiamo il Gloria.

0: Preghiamo. O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per Cristo nostro Signore. Ci sediamo, ascoltiamo la parola di Dio.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio.
2: Andiamo, grazie.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Prendiamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

0: Bene, bene, vediamo se recupero, perché per fare l'omelia oggi volevo far parlare il maestro, ma non ho voluto. Il pianista ha fatto il conservatorio e gli volevo far dire qualcosa sull'armonia, ma siccome non l'ha detto dobbiamo guardare l'intelligenza artificiale. No, l'ho scritto prima, ho cercato, poveretto, gliel'ho chiesto all'ultimo momento. Sapete cos'è l'armonia nella musica? Cioè in generale uno dice che bella armonia, però nella musica l'armonia, c'è qualche musicista qui? Così se dico delle sciocchezze mi ferma, no? Oltre a loro lassù c'è qualche altro musicista? Ah, posso dire quello che voglio, bene. Allora, l'armonia non è solo l'armonia come caratteristica della parola, ma è un termine che si studia in, diciamo, chi fa conservatorio, chi fa musica, studia le varie parti, ad esempio, della musica di un'orchestra, no? La sinfonia, l'armonia, gli accordi, le note. Qui abbiamo forse Baiocchi che può dirmi qualcosa, se dico qualcosa di sbagliato sull'armonia. Allora, io l'ho unita un po' al discorso della Trinità, perché leggendo bene cos'era l'armonia si può dire che la Trinità è questa cosa qua. Oggi noi cerchiamo di capire che cos'è il nostro Dio. La Trinità ci ha creato un sacco di problemi con tutte le altre religioni, perché ci prendono anche in giro. I musulmani ci prendono in giro, ad esempio, perché dicono: ma come, parlate di un unico Dio e poi c'ha la mamma, c'ha i fratelli, c'ha il babbo, e sono tutti Dio per voi. Poi c'è lo Spirito Santo. Chi è sto Spirito Santo? E anche i cristiani, non tutti hanno ben chiara questa cosa. La prima cosa importante è che più che capire la Trinità bisogna farne esperienza. Quindi l'importante è fare esperienza di relazione con Dio, anche se uno non lo capisce. Però tentare di capire che cos'è la Trinità dà una bella mano, Allora, che cos'è l'armonia? Nella musica è ciò che accade quando note diverse risuonano insieme e creano qualcosa di bello con un senso. E questa è la definizione dell'armonia, Le note diverse, è chiaro che se vengono suonate a caso non si produce nessuna armonia. Quando invece vengono suonate con un senso e prende anche un significato bello, diventa un'armonia. Può essere una bella armonia, una brutta armonia. L'armonia è quella che dà il tono alla canzone, pensate, no? Ci sono una serie di accordi che sono degli accordi treti, tetri proprio, no? Oppure quelli che ti mettono dei dubbi, pensa agli accordi in quarta. Quando ti fai gli accordi in quarta, sono quei la tipo la, non è il bel la deciso, no? Quando tu fai un giro di note che si chiama accordi, se lo fai con determinati tipi di note fai un tipo di armonia, se le fai con un'altra fai un'altra armonia, no? Pensate all'armonia che c'è sotto profondo rosso, voi lo sapete che deve capitare qualcosa di brutto. Oppure l'armonia che c'è nel saluto finale di Via col Vento, lo sappiamo che lì succederà un bacio appassionato che porta qualcosa di bellissimo, no? L'armonia è importantissima nella musica, l'armonia ci dà il tono della musica. Questa immagine può aiutarci a intuire qualcosa del mistero della Santa Trinità. La fede cristiana ci annuncia un solo Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, non tre dei, ma un'unica comunione d'amore, distinti ma perfettamente uniti, diversi ma inseparabili. Le note sono diverse, dentro l'armonia, se vuoi quell'armonia, sono inseparabili. Se vuoi quella di armonia, devi tenere quelle note lì e quegli accordi. Proprio come in un accordo musicale, nessuna nota perde la propria voce e nessuna cerca di coprire le altre. Ognuna contribuisce alla bellezza dell'insieme. Così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono da sempre in una relazione d'amore reciproco, in una perfetta armonia che è pienezza di vita e di comunione. La Trinità ci rivela che al cuore dell'universo non c'è la solitudine, ma la relazione, non l'individualismo, ma la comunione, non il dominio, ma l'amore donato e accolto, Dio è comunione, Dio è armonia. Pensate, no? Dio, un Dio da solo, l'idea di un Dio unico come una sorta di monade, non ci aiuta a capire che cos'è il cristianesimo. Perché il cristianesimo è comunione, è unità, è armonia. Già dentro la nostra immagine di Dio, guardate che bravo Rublev, già dentro l'immagine di Dio, questo è un pittore russo, che per disegnare la Trinità ha disegnato tre figure quasi uguali, ma che cambiano in alcuni aspetti. Una è più spirituale, una è più terrena e una è più legata al colore dell'amore. Ma adesso non possiamo descrivere questa, se no facciamo un'altra omelia, però l'idea è proprio questa, eh? Distinte, uguali, in comunione, ma con un'identità. Così dovrebbero essere i cristiani, le parrocchie fra di loro, gli abitanti di una comunità, le associazioni cristiane fra di loro. Dovrebbero essere così le famiglie, pensate, eh? Ognuno con la propria identità, tipo l'Irene, che ha un'identità fuori di testa, e nessuno gli toglierà la sua identità, conoscendo i suoi genitori, però la ameranno profondamente e vorranno mantenere la comunione in famiglia, mantenendo l'identità dell'Irene. Celebrare un battesimo il giorno della Trinità è un annuncio bellissimo, eh? Sentite il Vangelo e la seconda lettura. Ci danno degli assist bellissimi per il nostro cammino di credenti, ma anche per un bambino che viene battezzato, eh? La prima cosa la prendiamo dal dialogo fra Gesù e Nicodemo. Nel Vangelo di Giovanni questo dialogo dura un capitolo intero, un dialogo lunghissimo. Gesù fa un gran giro per spiegargli il battesimo. Nicodemo, secondo me, non lo capisce neanche. Gli dice: dovete rinascere dall'alto, e lui dice: ma come può un uomo tornare di nuovo nel grembo di sua madre? Una volta che è nato. E dopo Gesù fa un giro di parole sullo Spirito Santo, ancora nessuno ne aveva parlato, quindi Nicodemo avrà detto: cos'è sto Spirito Santo? Per chiuderla, Gesù dice a Nicodemo la cosa più importante, ma forse anche la più bella di tutto il Vangelo, e noi oggi la auguriamo a Caterina. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Gesù conclude il discorso con Nicodemo parlando della scelta che ha fatto Dio. Dio, per incontrarci, è diventato uno di noi, ha donato il Figlio al mondo, ma in realtà è Dio che si incarna e diventa un bambino, e poi gli ha fatto vivere in mezzo agli uomini, e Gesù ha donato la vita. Noi dentro questa esperienza troviamo la salvezza. Non veniamo salvati perché siamo bravi, neanche perché siamo battezzati. Non veniamo salvati perché seguiamo tutte le regole del Vangelo. Non veniamo salvati perché abbiamo capito tutta la Bibbia. Veniamo salvati perché Dio ha scelto di amarci. Questo è il primo augurio bello, è che Caterina sperimenti presto che Dio le vuol bene, la ama. Ha bisogno di che glielo racconti qualcuno più grande di lei, ma soprattutto che poi scelga di lasciarsi amare. E la seconda cosa è questo saluto strano che tira fuori San Paolo. Prima di fare la formula trinitaria, Paolo dice: salutate a vicenda con il bacio santo. Ieri, quando facevamo le lodi, mi hanno detto: don, cos'è sto bacio santo? Cioè, non è una tecnica per baciarsi, magari, no? Cioè, c'è il bacio alla francese, il bacio santo. Come è fatto il bacio santo, sapete voi? Bacio santo, non ci si può toccare, santi, da lontano, sarà così. Il bacio santo era il bacio dei santi. Quando i cristiani si scambiavano la pace, siccome si chiamavano santi fra di loro, ma non perché erano bravi, perché erano amati da Dio. Quindi la santità dipendeva dall'aver scelto di essere cristiani. E quindi di base eri già santo. Si salutavano fra di loro, era il bacio dei santi, il bacio santo. Si, proprio invece di fare la pace con te si abbracciavano e si davano un bacio sulla guancia, quindi era un bacio normale, però era un bacio che ricordava la grande intimità che c'era nella comunità cristiana. E Paolo conclude con la formula trinitaria molto bella, e sentite: che cosa ci dà Dio? La grazia del Signore Gesù Cristo. La grazia viene dal fatto che Gesù ha dato la vita per noi e ci ha portato già in paradiso. L'amore di Dio, e quindi ci fa sentire che Dio è un Padre che ci ama, è la comunione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il principio della comunione, dello stare assieme. Ecco, auguriamo davvero che ciascuno di noi, ma in modo particolare oggi che riceve il battesimo, possa sentire la grazia del Signore, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito, e possa vivere in pienezza la sua vita. Ci alziamo in piedi.
1: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
0: Santa Trinità.
1: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispiri alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per i politici, gli amministratori, i governanti, la dignità della persona umana creata a immagine di Dio ispiri e motivi le loro scelte affinché siano sempre orientate al vero bene delle persone a loro affidate. Preghiamo. Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale che il Padre ama e benedice, il Figlio rende pura e santa, lo Spirito Santo ravviva e consolida. Preghiamo. Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo, in unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Concedi, o Trinità Beata, che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e a tutta la creazione canti la tua gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora facciamo l'invocazione dei santi, soprattutto su Caterina e sulla sua famiglia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santi Discepoli del Signore, Santa Lucia, San Martino, San Francesco, Santa Chiara, Santa Caterina da Siena, Santa Eurosia, San Rocco, Santi e Sante, tutti di Dio. Ora facciamo a Caterina la prima unzione, chiedo a Massi di prendere l'olio, gli aprite appena appena sotto il collo, dove facciamo l'unzione dei catecumeni. Dio Onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questa bambina, che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre. Rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore.

tutti assieme preghiamo sull'acqua, faremo la benedizione dell'acqua che viene usata per il battesimo. Diciamo assieme: gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Padre, che hai creato l'acqua che purifica e dona la vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Cristo, unico Figlio, che hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, o Signore. Padre, benedici ora quest'acqua per il battesimo di Caterina, che hai scelto e chiamato alla nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Tutti assieme, per la famiglia di Caterina e per la nostra vita di fede, facciamo la rinuncia e il credo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Vi avvicinate anche con l'asciugamano?

Volete dunque che Caterina riceva il battesimo in questa fede che abbiamo professato? Caterina, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Ora facciamo l'unzione del crisma, che è la consacrazione che è all'interno del battesimo. Dio onnipotente, Padre del Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato, Caterina, e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membra del suo popolo per la vita eterna. Amen. Vi faccio portare da Massi anche la vestina e la candelina che è lì. Poi chi prende la candela la viene a accendere al cero, guardate questo qui, eh? E la vestina gliela mettete sopra. Cara Caterina, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca che ti è stata consegnata sia segno della nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Accendiamo la candela al cero pasquale. A voi genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma viva che dovete sempre alimentare. Abbiate cura che Caterina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. L'ultimo gesto che farà Massimo, molto bello, si chiama Effatà, ed è un gesto che Gesù ha fatto su una persona malata, su un sordo muto. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare ai muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a gloria di Dio Padre. Grazie. Facciamo un altro applauso a questa bimba, che è stata bravissima.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo, Tu sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e i santi non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri e con i diaconi. Ricordati di Caterina, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu l'hai inserita come membra viva nel corpo di Cristo. Scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Preghiamo tutti assieme. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme.

0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ricordo che da lunedì sera la messa

0: Quotidiana ritorna ad essere alle 20:30. Per tutto il mese di maggio l'abbiamo celebrata al mattino, perché poi alla sera avevamo quasi sempre qualche altro evento legato a Maria, o nei rosari, o itinerante nelle famiglie. Da lunedì ricominciamo la messa alle 20:30 qui in chiesa. E la conclusione del mese di maggio è questa sera a Fiumicino. Ci sarà anche il vescovo. Suppongo che la mancanza di tutta la gente di stamattina era perché saranno tutti là. Cosa dici te, Terry? Sono tutti là? Io mi presento, poi li conto. No, è un momento molto bello, come sempre. Sapete che ci sarà prima il rosario meditato, poi la liturgia eucaristica, che sarà proprio presieduta dal nostro vescovo, e poi per le vie del paese, con tutte le icone simili ad un presepe vivente ma con i misteri mariani fatte dal gruppo di catechismo e dai bambini, che sono sempre molto molto suggestive. Quindi per chi vuole, questa sera dalle 20 circa cominciano i momenti di preghiera a Fiumicino. Vi ricordo anche che domenica 7 giugno è il Corpus Domini, e per vivere bene questa celebrazione, oltre alle messe di orario normali, ci sarà un'adorazione alle 17:30 a Santa Lucia. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà anche tutto il gruppo di preghiera di Padre Pio, che organizza un momento di preghiera, di rosario e anche di messa, dove oltre a celebrare i gruppi di preghiera, siccome decorre un anno dalla morte di Don Silvano, ci sarà anche il ricordo di Don Silvano, che è morto, l'abbiamo celebrato il 2 di giugno l'anno scorso, la sua salita al cielo. E quest'anno facciamo il ricordo dentro questo momento di rosario, anche perché sono coinvolti non solo i nostri parrocchiani ma un po' tutti i gruppi preghiera di Padre Pio della diocesi. Quindi un momento molto bello anche questo, per celebrare bene il Corpus Domini ci sono dei momenti molto molto ricchi domenica prossima. Il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Testimoniate il Vangelo con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica.

In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, avete ascoltato la Santa Messa.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Radio Icaro, novità.
7: Noi due siamo bravi.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Icaro. Novità.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

0: dall'Italia, dall'Italia. Io non avessi solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: è andata via.
1: Solo musica italiana.
2: Dimmi perché.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo.

0: uno per uno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Uno per uno.

0: Uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
0: Radio Icaro. La musica continua.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Icaro.
1: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.